Walata maila sautina. Watapena ya tuisa ama Manhattan sepo ma tongo fie e faafifie mama. Lea suivo me, ole afato nina ide mara stay dine and dance. Ole tuisa ama upen, ole afaafifie ina o ile po. E te fiu e te tausami. E lima se fulutala ni ticket, amaten a fulono le fiafi ide tuatusi. Iwa fatasi a, Romina Road in Marasco. E mara stay dine and dance, ole tuisa ama Manhattan. Fafso tayana le fatua ya liz, olu atasi, oi batasi, o fitu o vanvalu. Olo tasi, oi vatasi, o fitu o vanvalu, po so wavanoa.

0: Tai pala wa tila wa a faton dele tula sfumare lua la tatu se atu loa e a ole ambatu tatu de olilo tatu de olilo ole la batu loa long long balo simail tatu tu sa mau Manhattan in e Avondale e a fa befo im Manrasco Avondale lo ye ye tatu tatu tu sa mau ma le pequi lo tatu ino tatu watanu Manhattan e lo ina e Manrasco tele fo ia vainga ole la tu tu mananga pe ona fa fo ma ye Tuluatu leo lilo. Lesi tatu leo lea. Waluakul kako leo. Lela kwa laka siya tatu leo. Selau lima sifur dala. Dala tatu leina tolu fitu fitu tasi lima vitolu. Tolu fitu fitu tasi lima vitolu. Tatu leo na uluantu. Awa nengali ya joe. Ole afefena nei. Ole afayei lefak moimoe na. Ale... Tui sa mau Manhattan I na I le I Manrasco I ona I le wha moe moe Ma pokalame mo na I tina Lima sifu tala I te uru fale I tina Mau al tau maftanga Mau afo I lea ma le tato Pa I le wha fifi na I oe A le tato leo lilo Se lau lima sifu tala Se lau lima sifu tala Le tato leo lilo A e manu malo ailo no winga Mawa fwoi lewa noa Mawa si nasi eleni Fanta wai Se iputi ya mami Patalo batu le Sunga le pula le tato Pala ingo le island style barbecue Le sunga ya tango Vai esi sua Pamuli le fwoi le aso Sao tina le Tina le inga Pala patua Ya joli Tato wai lunga le tato Vala mwemu talofa
1: Talofa tia
0: Mawa se fwoi ya
1: Yeah,
0: so if I'm away for a
1: long. Abalua?
0: Abalua, Abalua Manaya, Lal Tatulio.
1: Ole, ole, apa eleninga kakala.
0: Apa eleninga tatala, le ai, sel tatutali? Talova?
1: Elole, leole.
0: Talova?
1: Talova?
0: Yer suafa tina?
1: Oh, Rose.
0: Rose, village of my Rose?
1: Mangele.
0: Mangele, le rose ala tatu leo?
1: Elo se fuala a unha iko kongo le fangu fuala au reke kango lulu foi ngani.
0: Fangu fuala au le tono le fangu fuala au. O yo fuala au le tono le fangu fuala au le lulu.
1: Bae kango lulu, kasia lulu.
0: Le sel tatu tali, vaftai rose, manila santina. Talofa.
1: Talofa,
0: kia kia. Ma lor se fuo moni al suafa?
1: O pele.
0: Pele, pele, pele, sol va la.
1: Mangere.
0: Mangere. Le mana ya pele. Ole al tato leo?
1: Ole clap rap mai koso e kabaia me ai.
0: Ole rap le toso e kabaia me ai? Le ai se vol tato tali pele? E amaru ya ne ya so. Talofa. Talofa,
1: pele.
0: Se fomoni al suafa.
1: Ma,
0: lo sai tu. E al suafa? E fai tu tu fai lalo leo lau lau lalo fa e fai tu tu fai lalo leo lau lau mena na le la longa leo le la tu wa wa tu lalo leo lau lau e ya sa lo statu lalo fa lalo fa yo lo so fa avalua avalua le mana ya avalua
1: Ole api nae sui.
0: Ole api le sui. Ole api portusi.
1: Ia, samun mole la.
0: Le lei, le aie sel tatu tali, le lei faftele me vala mai. Talofa. Talofa.
2: Ia, talofa.
0: Ia, suafa.
2: O, hamanu.
0: Hamanu le lei vele sol tavalao.
2: Nei, Glen Innes.
0: Glen Innes. Hamanu le lei tatu tali.
2: Alo le pepanga ke kango falo piko rua. E pepavole le kango falo.
0: E falo pito e.
2: Peku vele la peku e kul pepavole le kongo le apa peku e wingi bole. E kale falo fa ma po for.
0: Le se for ta tali fomo nu.
2: Era.
0: E se for. Apa no per tatu le na mole tatu le lilo. Pa malu lu atol tatu watunu tu tu u fo ilalo le lo la. Mena de fiu et tau fa longo mai ia le tapo kala me lungo telefon. Langa nai te ele o tele lau la aku. e te fiu la e te alu mai mai wala au mai ma tau fasa au mai subtan langa o naea e le o tele lau la o nae te falangolongo lau le tio pamal mole le tatu watunu talofa talofa te olofa talofa
1: Se
0: fu la de lei tina, o zofa.
1: Lotto de lei.
0: Lotto amai.
1: Eso le muia fa stai le anga leo le tua.
0: O amai ia se o non malo.
1: Ia le ama lo si a ko inga fa stai tia.
0: Lotto le alta le tafsini.
1: Ke le anga ai le o pepo le print avang e lo munga print mai le wo mai fa fu.
0: Le sauli solo i fa fu.
1: Le printer. Le tava ngai bulai print mai o mai lo fa fonga ye pa o ma
0: le ai la lot ko ki ki a o ki tau
1: an la ki a le sole ye ya o ke
0: ki alo ba tu loto alo ba ti an malu ya se foi ya talofa
1: talofa
0: ya suafa
1: au
0: on suafa
1: tau
0: tau tau vele sol tau lau tau
1: ya ha mo le a ore ele Le type right and I type by people.
0: Le ai se sefo ta tali tau?
1: Oh yeah.
0: Ia mani le ne oli talofa. Talofa?
1: Talofa tia.
0: Se fo moria, suava?
1: Rina,
0: fele tola mai.
1: Mangele.
0: Rina, la tali.
1: Ole, ol ma sinu ngal stamp by pe pa ngai o mi la.
0: Ole e pe pa ol kam fa ngal o mi la lo pe pa.
1: Ia le stamp by pe
0: pa. Ah, le ai se ta tali. Yes, able to watch you to a loose for a minute, a jalo to La Jazzy. Sell out Rimas for Jala. Long along about Lucy to Sam Manhattan. In 9 months, Roscoe. There will be to Sam Pegri, Evandale. Metarena. Long old Jadu in a Jalova. Talofa. Ya, se fomo ni atina, ta pa fuol suafa.
1: O mele.
0: Mele. Ele mele, e la talia o mele.
1: O longo folei lunga ningo foa.
0: Ke bi foi le ka kengo foi lunga ningo foa.
1: Ya.
0: Ngai pa oi.
1: Pa oi.
0: Oi le ai mele se el tatali.
1: Ya.
0: Ya, lofa tu mortina, mo ni la sa tina.
1: Dai da ba.
0: Ya, talofa.
1: Talofa tia.
0: Malo se fomo ni ya.
1: Yeah,
0: it's me again, Tele. Lei Bele, yeah, or Tatani?
1: I think Ole Aven Doa, Ika Kala, I Kukongu, try me eye.
0: Ole, Fito, Ole. Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole,
1: Ole, Ole, Ole, Ole,
0: Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole,
3: Ole, Ole,
0: Ole, Ole, Ole, Ole, Ole, Ole,
3: Yeah,
0: that's right. Late, top of the sofa.
3: Oh, Tony.
0: Tony. Tony?
3: Yeah.
0: See, so we pick it where you work on the Cuff City?
3: I don't know about it. I don't know about it.
0: Yeah. Seki, seki.
3: I don't know.
0: I don't know. Let me tell you something on
3: the weekend. Yeah, okay,
0: kind of. Tamalu Watu, honor Tatu Taibi. Let's see Tasio Famurina. Pavopole Statu Rimas Fujala. Vaya Sofou, Lua Selautana. Boy, in a cabina. Pamalo atu tata pokalame ya tila to umala vasa vala mai mai se nai tina Pamoni atu la sa tina ma uto Tele tu le tasi tala tatu le na moni lo fa ha Bo uto tina umala va ya ta penatu mole sa tina ile fa unga fole neva yaso a mesela sa ole asa nei mo wai se pokalame mo uto tina ye tolo e kan le sia sin musika le bo Table table what you just from the value minute, tell only to let us see. I tell about to show you and feel. I love about to show my way for the Niaso. You say I'm Muslim, you're my foot to my Malaysia.

le nau ai fafunga I so totonga nao tātou tala mai le Pasifika mō le so e pengora funga rātou mta breina le faltua ya Miriama na la toa pomare a fina emisia o la mfengono toa ya mdantu leilei tu lai fa e le a fie finei e mula jimenei fa malo antu mfa antala fa antu mantua le ngantai leo le fana wa onga e ole na fo watu wa onga ole ni ya so fureile e mula ni fo iwa yeso malo la vila fa malo si tamaiti e mantua foi Waiyaneo la atu fuspao tono atatu tawale langa yantu ya inga o loo faa muli mai. E bulti minei ola wengenei la tatu tala ola taumu la soma la fai mwale niwe yaso mo au kilani ma Samoa. Pumei ola soa e awa oa maeono yeina yuwanga ma mafati munga ile fiafiana nei inisio no fuanga. Savili angi mai li tui ma tui sae ya mai ole antu fatu ta'u ya Savili le fiafi ana nei no fuanga ta' lai lai e o antu le sao sawale le sen lau se fulu kilometa e le intu la ewi leo le mafanfana ole soe lus funtasi tike ri ole malu ili po ana nei mo au kilani sfulu lima tike ri angoto le la ile afole lima e le fiafi ana nei Ole vengo malo eso a Tayamo au kilani o sone le la ile fi a uno minute te a ile fitu ile Tayao for me a woa mai ono yeina yuanga e ono babafa a ile imana malamba O ti munga la vapelea ona toluane ile fiafia a Tayao e ono babafa inisio na ufanga ya mafeololo langa yantu le poa a Tayao so vilio le animaile le tu ima tu isisifo Ole vaingo mo la sala vaingo mo au ki lani ma tele ina langi lele ile tawe ono yaina yuanga I taimi ole a wauli so vili ole angi mai lele tui saute sifo ea mai ma losi ma tofantau ta unisi u taimi ole tai au ea mo le vaingo mo la sanga fu ole vaingo sifo ma tele ina langi lele tau e ono yei foina yuanga I taimi ole a wauli ma so vili ole vapeleo na angi mai lele tui saute fiololo I taimi ole a wauli A talofan tui loale le niga aengo le fiafi Samoa le dawa fitu mula minute o te ainei a le tu lae faa ma anore ngā lue e a malo fo I leon sa I lo tau pa ia malo tau malo o lo mafuto mai lunga le ana leo le radio Samoa o le tasi ono tesi ma le tasi faa mo e Samoa O winga o le tau e pe o le tau o mai le so o au savili o le lai toi lau o lo ufiti ai pe Samoa pe tai usa vaenga o pe o mamau le eolo anga I mali mai I se sae I lunga o le antaru fantasi e maa matimu e a afia ai nisi o taimi. A o le tala fia fia e leise fangtuanga po se lam tainga o faa maa lusia mo laufanua uma o Samoa. O le vainga mo la soe le leile tau se I vangana ai nai timu pupu faa pe wila ma faiktili e ono yai I vainga ma wululunga. O le vainga mo a tae a ole a tapi solo e timu o le asama la asama fua le amatele ina le lei winga o le tau. Ole ai ai. Tūlanga nai pere e wing all the time. Le dei fo I vaing ole a wongli a misila ngantu I le fai unga le dei veaso. A wuna mai lele official vaing tau mo lo si le fia. Moni usila I apo au kilani. Masamoa.

Mbulea tui malangang whau tangi le nivahing o le fiafi Samoa le tanto mau tanga mai le a wauliana leila. Se uli mai fo, le ni teimio le aso, ia ma le nivahing aso antoa, le aso tautua ua o iei le tamu fai ia, fa marulu antu, po toa le tautai le teimio sasi ilana vai, teite atu le tua lo tau soifua, ma ia maua seo sao tina, file mu male fie fie tele e leo ni mea lofa ya ole lofa ole tasi ileis ya ole mebe tusilina ona taua ele fai unga ole nei fo I vanyaso leo tupena mai e ale sa ole fionga yali ya tau savea mal polka la melga ngai fu faiva se yuli ele tulae ono ile fia fia na nei maru ia tele ya fainga malo longa mala ava singa olo tutoi ole nei yaso fu reile ya misilanga antu le fai unga ole nei vanyaso ya ya luma avele tanto wala leo I lunga o lau telefoni I le Facebook ma le YouTube ia po le tanto tune-in app for your radio Samoa ia o tanto lawa ye Samoa nae o lava solo antoa ia le tanto wala leo I lunga o le tasi ono tesi ma le tasi famo ia maruia le rengi viafi ma lau singa o toi le paia ma le manu le entro ia ma I tanto ia ma futo ma I entro o I fafo ia pa pena fo I orfa maruia antoi le sao tina ia te uto umalava o tina la iti tina feo lolo Ya tina man tu. Ya matina fo yo nai fi te nei ti le

Msiela wa manoa mo tau mafa mai Samoa I le Taro Market. Wa tau nuu mai tata ufi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tamu, talo, esipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, te tata Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market, to atu si lua pa lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olua tasi, tasi valuono, tasi toluono.